l'hai visto trasulagna, l'otra noce, reina, reina, besandome già chiso.